0: Clarice cara, mi sposa deve essere perla magnetica, vetto simpatica, voglio convincermi con la grammatica, con la retorica, logica e fisica, la matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar.
1: Chiamo per carità.
0: Se in questa musica non siano unisoni, tritoni e disoni, vuol fulminar. Nella medica con tutti i recipi, con mille cavale dell'aritmetica, degli avvocati con tutti le eccetera, voi lo vedrete, saprò trionfar, voi lo sapete, saprò trionfar, saprò trionfar, saprò trionfar.
1: Caro signor dottore, lasciate almeno che anch'io vi dica una ragione.
0: Carte stato con ottica, bussola ad un cuore amabile, la cinosura certa sicura, saprò ritomar, saprò ritomar. Se mi dicessi che cosa è impossibile, quel vostro petto di tigre flessibile, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, vorrei spalancar, vorrei spalancar.
1: Molto tenuto io sono alle finezze sue, ma cospetaccio!
0: Ma sempre facile, siete pieghevole, gente bucefali, buon che s'attacchino, e Salamanca, Firenze, poi Tunesi, Londra, Benino, Roma, Torino e Padova, Amsterdam, Montpellier, Livorno e Genova, vuoi testimoni dell'inclino merito della mia bella, dell'impareggiabile, sposa adorabile, del celeberimo dottor giuridico, medico, fisico, che tutto il mondo vedrem stupefar, che tutto il mondo vedrem stupefar, che tutto il mondo vedrem stupefar, che tutto il mondo vedrem stupefar, vedrem